ciuia tan altro pia, fantasmi su peseggi per la via, è una bugia, sto mondo case vire è una bugia, sto mondo case vire è una bugia.

0: Sono andato a lavoro lunedì.
1: Sono andato a lavoro.
0: Un call center.
1: Ho preso l'ascensore.
0: Schiacciato 13.
1: Tutto normale.
0: No.
1: C'era una puzza enorme. Fortissima. C'era una puzza incredibile.
0: Stranissima.
1: Quella puzza che ho sentito in campagna.
0: Giovanni.
1: Quando ho trovato un gatto morto.
0: Da molti giorni.
1: Ecco quella puzza lì.
0: Cammina in mezzo alla sala.
1: Cammina in mezzo alla sala, in mezzo ai colleghi.
0: Sempre più forte
1: il volume delle voci.
0: Sempre più forte il volume delle voci.
1: Era tutto normale tranne quella puzza. Con la coda dell'occhio vedo una presenza strana.
0: Mi giro.
1: E tra Marta e Gianvito.
0: Chi ti vedo?
1: C'era seduto Antonio Gramsci.
0: Antonio.
1: Ciao.
0: Cosa ci fai qua?
1: Ah, guarda, lascia perdere. 2 anni che mando curriculum da tutte le parti, non mi ha preso nessuno. Neanche a Lupin.
0: Metti, capisco.
1: Antonio, ma cos'è questa puzza?
2: Sono loro.
1: Sì, loro. Sì, loro. I nostri colleghi?
2: Sì.
1: Perché?
2: Sono morti.
1: Morti?
2: Sono morti.
1: Ma se stanno parlando?
2: Appunto.
1: E vivi, Antonio? C'è qualcuno vivo? È rimasto qualcuno vivo? Qualche superstite?
2: Certo.
1: Sono andate a fare l'aperitivo. Il sindacato? Antonio, il sindacato cosa dice?
2: Ma lascia perdere.
1: Ma non fanno niente. Ma non fanno niente, non dicono nulla.
2: Sì, sono sui tavoli, stanno offrendo da bere a tutti.
1: No.
2: Eh già.
1: E compagni, Antonio, i nostri compagni.
0: Sì,
1: i nostri compagni, Antonio, i compagni.
0: Compagni.
2: Guarda, lascia perdere.
1: Ne hanno ricoverati tutti.
0: Ricoverati.